si la grave, per calinia se dire che so buon momento. Davan a mal, desi la grave, e me per tu vesti lulle me dei rai. Davan a mal,